settimana, fin di settimana, Rete Lose. Siete 1.7 FM. La misura di tutto lo scuole in Bucaramanga su area metropolitana. Tu radio UTS 101.7.